Gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui, gara un, lui